Tarong lasa la yobi zhomo, gongchu zhoma dang pe la nongzong ji la puni, kong namba lu di sinxin yuwi mundu shi ji yin si, da ji di nyan da jen nyan guo.